Et il corso clappa ovviamente in sbaglia parole del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi ha convinto. Mi sarei incoraggiato una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí chama um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, o evento. E é bom chamar assim na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente si tiene una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene. Spondo 7 ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo poi si chiama. Nos 2 numeri di orazione pa ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, allá, um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e depois uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

bo kira gosa, baba nona bo principio nan. Oh, bo tambe a sali for the nomi, ta kansar, mi tambe ke gosa, la kami gosa, basa le fe kas, fe matrimonio, fe bo principio nan, fe lo ba preminti, fe je iglesia di Dios. Per ba riparaku a lo largo, pa fo di Señor, non ti nada bon. Roman diabol non stima niun hende, permettimi sa bovementa. Diabol non ti nada prepara pa niun hende. E non ti un cielo prepara pa bo. O se avemente, e te ti un cielo prepara, non manera su un questo se prepara pa. At least basta bon, lui bisabu sigi Satanas. Pa se ti un cielo prepara pa. E non ti nada. Beu di bisabu ti un cammino ta pa, se reno un cammino di vida. Ma su finta cammina di morto. E con Satanas finale cuenta tur. Da tato autore di morte e di distruzione età. E lui viene porta mate e distruggere il debisame. E non ti nessun plan. E non ti nada per offrire. Questa è la menta. Volve nel Signore. Dice, Signore, salvami. Gesù ha bisogno che non ti poco fe. Ma ora vuoi hundi. E non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a boccare. Bisogna che amandabu. Dreci pabu. E di unicamente si può ti infemi io. Se vuoi porre a chiedermi io, per non ti tirare la bocca, al contrario, qui nella sua mano, sa che fuori c'è acqua, e ora manco mantenere, non ti tirare acqua, durante il botto. E per riparare, durante il botto, vento ti stop di supla, sabe Romano Cristo, che dopo si tormenta, solo ti sali. Trasi nuvola non pisa e riba, che un solo ti brilla. Non desespera. Avemente che vi sabo. Chiere solamente. E lo vemire gran opere di Dios. Tene fe. E lo vemire man di Dios move. Avemente un momento che mi si canere. Bo multitud di awanan. Bo multitud di problemanan. E invitazione di Jesus. Ban ne otra banda. Tormenta de vinci. Per sabe che den e tormenta a chi Dios sta. Señor, también me echa tormenta. Esta tiene nubia, esta tiene viento fuerte. Y esta pintura un poco reconoce, pero no está reconoce que está Dios. Vos te quieres estar diablo, esta gente, esta cosa contrario. Vos te miedo. Te parece que es un espíritu de diablo dentro de mí. No está diablo, está Dios. Pero al final de cuentas, lo voy a descubrir que está Dios. Y ahora reacbo man salvabo. Le visabo, tu cosa ok. Adore, e un dia lo adore. Lo adore, asa per una cosa difficile. E mi descobri che Dio, Roman, ora passando cose difficili, comincia a adore, fece a voi. Passo che a voi non comprende, per un dia lo comprende. E mi sa che cammina di Dio, non sono scamminda. Anto mi descobri, anche mi non comprende Dio, mi ta adore. Anche mi non può mire fin, mi ta adore. Passo mi descobri, per esperienza proprio, al fin e al cabo su cammino del suo mio è invitato ovviamente bang ne otro bando va l'ubile che abbiamo bang ne otro bando e ora abbiamo bang ne otro bando non importa chi cobin botteghe ne otro bando sicuro passo su palabra non può falla con Dio benedizionato ovviamente con fede in Cristo può essere grande con confianza in Gio può essere firme con vista che da fija sempre na Gio te ora come tambe canerebbe awanan, crucega in otra banda, sano e salvo. Che Dio benedica la sua parola e benedica la sua mente.